interior. Scorchio. Miniere cognacere exterior. Scorchio. Monte Blanco. Scorchio. Costa. Scorchio. Me divertirò questa mattina. Oh!